Adio Torino, in nomine Domini, Domine Cisaudio, Rastione Meglio, Domino Svobisco, Oriamo Destro, Versa, Transfer, Creatura, Vista, Prestimo Legno, Edio Lontatio, Tuo, Certo, Pescitia, Per Cristo, Domino Nostro, Amen. Benedicto, Dini, Potente, Pater, Spiritus, Santo, Descente, Vos, Mare, Descente,